0: Voglio dire che ho conosciuto la maestra alla fine dell'anno 96 e sono iniziato a febbraio dell'anno 97, adesso sono 2 anni un po' mai del secolo di stare praticando il metodo Guanyin. Sono andato al posto dove il gruppo in Costa Rica si fa l'educazione per un congresso degli extraterrestri. Lì ho conosciuto la gente che lavora per lei e ho sentito che parlavano della maestra e anche ho fatto domande, ho stato tantissimo curioso perché ho sempre letto dal video della spiritualità. Questo lo so parlare 2 anni fa, ma prima mi piacerebbe andare un po' dietro perché io ho cominciato come da 10 anni fa. Ho iniziato a leggere libri di spiritualità. C'era un'inquietudine interna che mi domandava mai di tutto quello che questo mondo mi presenta, tutto quello che i miei genitori mi avevano dato. Sto moltissimo gratissimo, ma sempre era un'allegria per tutto questo, ma non era sufficiente. Allora io leggevo per cercare, per una sede di Dio, voglio dire così. Ho cominciato, mi ho dedicato un po' alla Chiesa Cattolica perché c'era la cosa più vicina, Costa Rica, dalla religione ufficiale. E sono partecipato un po' anche dopo aver nasciuto il desiderio di dedicarmi a Dio, ma ho visto che non mi soddisfaceva quello che io volevo, non mi pienava, non mi dava di mangiare, non ero felice, non, ancora non era sufficiente, ma ho imparato un po', ho letto la Bibbia, ha funzionato. Dopo, dalla Bibbia, alla Chiesa Cattolica, ho deciso da leggere, ho continuato leggendo tanto da diverse scuole di spiritualità. Ho praticato anche 2 o 3 scuole di pratica spirituale per lo sviluppo dell'anima, ma ancora non trovavo. Tutto questo è diventato, tutti questi anni, 10-12 anni che ho stato cercando e questo cercare di non trovare niente ha sido abbastanza frustrante perché è un tempo molto lungo e non trovavo la felicità, non trovavo niente di bere, non volevo bere di più, volevo mangiare, era un'ansietà, non so come dirlo perché è spirituale, non posso descrivere, è come la maestra dice che non si può descrivere quando si sta innamorati, è impossibile, non lo può dire in parola, è uguale. Allora, io stavo cercando questo e ha continuato le libri spirituali, anche ho imparato tanto, ma ancora niente. Dopo un tempo avevo questo congresso di extraterrestre a Costa Rica, sono andato, l'ho conosciuto, all'anno 97, a gennaio, febbraio, ho cominciato a praticare, ma a questo punto stavo anche accostumbrato a essere un po' scettico di tutto quello che leggeva, perché c'erano 10 anni che stavo leggendo di tante cose che e stavo quasi convinto di che niente funzionava. Ho cominciato la pratica, mi hanno dato l'iniziazione, ho letto tanti libri di lei, comunque ho stato un po' di duda di lei anche dal gruppo, anche un po' di paura, perché sempre ho sempre sido un po' riservato. Lo spesso di questi 2 anni che sto con lei, ho spesso come un anno un po', diciamo, dudoso e un po' di paura. Ma lei, con il suo esempio, mi hanno provato che non c'è niente di avere paura. Non mi hanno convinto di niente, ho visto e ho vivido. E allora credo che tutta quella buscata che ho fatto solo, ho trovato nel gruppo la compagnia. Sento che adesso non sto solo, sono nel gruppo da Costa Rica, ma è da tutto quando ho vinto lì. E per me è una bellissima famiglia. Sempre che vado fuori dal paese, sempre trovo i miei fratelli, come noi diciamo, e sempre sto molto felice di vederli. Siamo tutti uguali, tutti siamo con sede da Dio, tutte volevo sviluppare nel livello mondano anche a livello spirituale. Stiamo lavorando per migliorare ogni giorno. Quello mi ha fatto felice e anche la pratica spirituale mi ha dato tutto, perché ho andato fuori dall'intellettualità di leggere e ho andato alla pratica. E la pratica dal metodo mi ha dato una conseguenza che ho cominciato a vedere il sviluppo mio della mia vita. Ho la durezza di stare nel mondo, di lavorare, quello che è duro di lavorare, e tutto il tormento mondano ha cominciato a essere meno doloroso. Sempre è duro, ma la meditazione e la pratica mi fa felice e ho trovato quello che cercavo. Posso dire che la meditazione mi ha aiutato a sviluppare la vita diaria. Ho viaggiato tanto, ho andato dietro da lei perché anche è bello stare con lei, e la presenza di lei è molto spontaneo, e la meditazione dei grandi gruppi è molto beneficioso per la pratica spirituale. Adesso sto chiaro che l'unica cosa che posso fare è dedicarmi alla mia pratica e al mio Dio, e quel mio desiderio anche alla gente, al servizio della gente. Voglio dire, per finire, che è difficile da spiegare, perché non lo posso spiegare. Voglio dire unicamente che sto molto felice. La meditazione e il gruppo, la maestra, mi hanno fatto molto felice. Ho trovato quello che cercavo, come ho detto, e basta. Mi piacerebbe dire che, per piacere, aprire il suo cuore, la sua mente, la sua anima, non lasciare che il pensiero intervenga quando si sente le parole delle maestre. E grazie. Buonasera.
1: Thank you. Grazie. Grazie. I used to be able to speak some Italian about 15 years ago.
2: 20-15 anni fa riuscivo a parlare un po' di italiano.
1: Now I can only understand some.
2: Ora invece lo capisco appena.
1: Everything we don't practice, we forget.
2: Tutto quello che noi non pratichiamo, dimentichiamo.
1: Same with the quality of God.
2: Lo stesso vale per la qualità di Dio.
1: We all read in the Bible that we are the children of God.
2: Abbiamo letto nella Bibbia tutti che siamo figli di Dio.
1: And that through Lord Jesus Christ we'll be redeemed and we will become pure.
2: E che attraverso Gesù Cristo noi saremo con Lui e diventeremo puri.
1: But sometimes we forget that.
2: Ma qualche volta ce ne dimentichiamo.
1: And that's why sometimes we need to be reminded.
2: Ed ecco perché qualche volta bisogna che qualcuno ce lo ricordi.
1: That's just by the way. Good evening.
2: A proposito, buonasera a tutti.
1: And I hope you enjoy your day and your life.
2: Spero che la giornata vi sia piaciuta e che anche la vostra vita vi soddisfi.
1: I enjoy very much coming back to Rome again this time.
2: Mi è molto piaciuto tornare a Roma di nuovo questa volta.
1: I spoke to one of my friends last night on the phone that it has been so long since I've been away from Italy. I've almost forgotten how beautiful it is, especially in Rome.
2: Parlando con un amico al telefono ieri sera, ho ricordato a questo mio amico che mancavo dall'Italia da tanto tempo e che quindi avevo dimenticato quanto fosse bella, specialmente Roma.
1: Actually, how can I forget all this magnificent architecture and all these beautiful surroundings in Rome? How can I ever forget it? But I did forget.
2: Come ho fatto a dimenticare la bellezza dell'architettura di Roma e dei dintorni di Roma? Beh, l'ho fatto, me ne sono dimenticata.
1: And the people here are so extremely, extremely, I mean, exceptionally, extremely hospitable. And I even forgot that.
2: La gente qui è così straordinariamente, e dico straordinariamente, lo ripeto, straordinariamente disponibile, ospitale. Anche questo avevo dimenticato.
1: So it seems like the first time I come here again, the first time.
2: Quindi mi sembra come di tornare qui per la prima volta, di essere qui per la prima volta.
1: And everything is like surprising, exciting and interesting.
2: E tutto è sorprendente, eccitante, interessante.
1: Of course, enjoyable.
2: E anche divertente.
1: I mean, I'm surprised because people in this capital city are extremely busy, like in every other capital town, people are busy because life is kind of more in a hurry. But they take time to talk to you if you need something. They take time to instruct you if you need directions. They took time to take care of your needs until you satisfy.
2: La gente in questa città mi sorprende perché, pur essendo estremamente occupata come in tutte le capitali le persone sono occupatissime e vanno sempre di fretta, ma la gente qui ha tempo per fermarsi a dare delle informazioni sulla direzione di una strada, per esempio, o ad occuparsi dei bisogni di un'altra persona, o a parlare con qualcuno. Trova il tempo.
1: You're a good translator. Born in Italy, made in Italy. Yeah, made in Italy, yeah. Okay. And that's what I experienced when I first landed in Rome. Now, at this time, yes.
2: E questo è quello che ho provato stavolta quando sono atterrata qui a Roma.
1: Even on a very busy street, the cars just stop right in front of me so that I alone, just one person, a stranger, could cross the street in leisure. Yes.
2: Ho notato anche che, pur essendo molto affollate le strade, le macchine si fermavano davanti a me. Ero una persona sola che doveva attraversare la strada, eppure si fermavano in modo che io potessi farlo con agio.
1: And that's not in hotel, it's not in the restaurant, it's not in the shop, so it's absolutely not commercial.
2: E questo non avviene in un albergo, non avviene in un ristorante, non avviene in un negozio, quindi non è assolutamente un qualcosa fatto per profitto.
1: They did that all the time.
2: Ma lo fanno però, lo fanno tutte le volte.
1: It happened to you?
2: È successo anche a voi?
1: Yeah? Ah, yes, yes.
2: Sì, vedo, sì.
1: So, that's the Italian people.
2: Mm. Questa è la gente italiana.
1: And a long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home. And treated me like the highest guest in her house for some days.
2: Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei.
1: And the whole family did the same.
2: E tutta la famiglia ha fatto lo stesso.
1: For nothing.
2: Per niente. Ci abbiamo guadagnato qualcosa.
1: For no reason.
2: Per nessuna ragione.
1: Yeah, they're just born with kindness and love.
2: Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore, insito nella loro natura.
1: So all these things happened again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I have forgotten, and it seems like the first time.
2: Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo. E per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo.

0: Voglio dire che ho conosciuto la maestra alla fine dell'anno 96 e sono iniziato a febbraio dell'anno 97. Adesso sono 2 anni un po' mai del ciclo di stare praticando il metodo Guanyin. Sono andato al posto dove il gruppo in Costa Rica si fa la meditazione per un congresso degli extraterrestri. Lì ho conosciuto la gente che lavora per lei e ho sentito che parlavano della maestra e anche ho fatto domande, ho stato tantissimo curioso perché ho sempre letto dal video spiritualità. Questo lo so parlare 2 anni fa, ma prima mi piacerebbe andare un po' dietro perché io ho cominciato come da 10 anni fa. Ho iniziato a leggere libri di spiritualità. C'era un'inquietudine interna che mi domandava mai di tutto quello che questo mondo mi presenta, tutto quello che i miei genitori mi avevano dato. Sto moltissimo gratissimo, ma sempre era un'allegria per tutto questo, ma non era sufficiente. Allora io leggevo per cercare, per una sede di Dio, voglio dire così. Ho cominciato, mi ho dedicato un po' alla Chiesa Cattolica perché c'era la cosa più vicina, Costa Rica, dalla religione ufficiale. E sono partecipato un po' anche dopo aver nascuto il desiderio da dedicarmi a Dio, ma ho visto che non mi soddisfaceva quello che io voleva, non mi pienava, non mi dava di mangiare, non ero felice, non, ancora non era sufficiente. Ma ho imparato un po', ho letto la Bibbia, ha funzionato. Dopo, dalla Bibbia, alla Chiesa Cattolica, ho deciso da leggere, ho continuato leggendo tanto da diverse scuole di spiritualità. Ho praticato anche 2 o 3 scuole di pratica spirituale per lo sviluppo dell'anima, ma ancora non trovavo. Tutto questo è diventato, tutti questi anni, 10-12 anni che ho stato cercando e questo cercare di non trovare niente ha sido abbastanza frustrante perché è un tempo molto lungo e non trovavo la felicità, non trovavo niente di bere, non volevo bere di più, volevo mangiare, era un'ansietà, non so come dirlo perché è spirituale, non posso descrivere, è come la maestra dice che non si può descrivere quando stai innamorato, è impossibile, non lo può dire in parola, è uguale. Allora, io stavo cercando questo e ha continuato le libri spirituali, anche ho imparato tanto, ma ancora niente. Dopo un tempo avevo questo congresso di extraterrestre a Costa Rica, sono andato, l'ho conosciuto, all'anno 97, a gennaio, febbraio, ho cominciato a praticare, ma a questo punto stavo anche accostumbrato a essere un po' scettico di tutto quello che leggeva, perché c'erano 10 anni che stavo leggendo di tante cose che e stavo quasi convinto di che niente funzionava. Ho cominciato la pratica, mi hanno dato l'iniziazione, ho letto tanti libri di lei, comunque ho stato un po' di duda di lei anche dal gruppo, anche un po' di paura, perché sempre ho sempre sido un po' riservato. Spesso di questi 2 anni che sto con lei, ho spesso come un anno un po', diciamo, dubbioso e un po' di paura. Ma lei, con il suo esempio, mi hanno provato che non c'è niente di avere paura. Non mi hanno convinto di niente, ho visto e ho venuto. E allora credo che tutta quella buscata che ho fatto solo, ho trovato nel gruppo la compagnia. Sento che adesso non sto solo, sto con il gruppo da Costa Rica, ma era tutto quando ho vinto lì. E per me è una bellissima famiglia. Sempre che vado fuori dal paese, sempre trovo i miei fratelli, come noi diciamo, e sempre sto molto felice di vederli. Siamo tutti uguali, tutti siamo con sede da Dio, tutte volevo sviluppare nel livello mondano anche a livello spirituale. Stiamo lavorando per migliorare ogni giorno. Quello mi ha fatto felice e anche la pratica spirituale mi ha dato tutto, perché ho andato fuori dall'intellettualità di leggere e ho andato alla pratica. E la pratica dal metodo mi ha dato una conseguenza che ho cominciato a vedere il sviluppo mio nella mia vita. Ho la durezza di stare nel mondo, di lavorare, quello che è duro di lavorare, e tutto il tormento mondano ha cominciato a essere meno doloroso. Sempre è duro, ma la meditazione e la pratica mi fa felice e ho trovato quello che cercavo. Posso dire che la meditazione mi ha aiutato a sviluppare la vita diaria. Ho viaggiato tanto, ho andato dietro da lei perché anche è bello stare con lei, nella presenza di lei è molto spontaneo e la meditazione dei grandi gruppi è molto beneficioso per la pratica spirituale. Adesso sto claro che l'unica cosa che posso fare è dedicarmi alla mia pratica e al mio Dio e quel mio desiderio anche alla gente, al servizio della gente. Voglio dire, per finire, che è difficile da spiegare, perché non lo posso spiegare. Voglio dire unicamente che sto molto felice. La meditazione e il gruppo, la maestra, mi hanno fatto molto felice. Ho trovato quello che cercavo, come ho detto, e basta. Mi piacerebbe dire che per piacere aprire il suo cuore, la sua mente, la sua anima, non lasciare che il pensiero intervenga quando si sente le parole delle maestre. E grazie, buonasera.
1: Thank you. Grazie. Grazie. I used to be able to speak some Italian about 15 years ago.
2: 20-15 anni fa riuscivo a parlare un po' di italiano.
1: Now I can only understand some.
2: Ora invece lo capisco appena.
1: Everything we don't practice, we forget.
2: Tutto quello che noi non pratichiamo, dimentichiamo.
1: Same with the quality of God.
2: Lo stesso vale per la qualità di Dio.
1: We all read in the Bible that we are the children of God.
2: Abbiamo letto nella Bibbia tutti che siamo figli di Dio.
1: And that through Lord Jesus Christ we'll be redeemed and we will become pure.
2: E che attraverso Gesù Cristo noi saremo con Lui e diventeremo puri.
1: But sometimes we forget that.
2: Ma qualche volta ce ne dimentichiamo.
1: And that's why sometimes we need to be reminded.
2: Ed ecco perché qualche volta bisogna che qualcuno ce lo ricordi.
1: That's just by the way, good evening.
2: A proposito, buonasera a tutti.
1: And I hope you enjoy your day and your life.
2: Spero che la giornata vi sia piaciuta e che anche la vostra vita vi soddisfi.
1: I enjoy very much coming back to Rome again this time.
2: Mi è molto piaciuto tornare a Roma di nuovo questa volta.
1: I spoke to one of my friends last night on the phone that it has been so long since I've been away from Italy. I've almost forgotten how beautiful it is, especially in Rome.
2: Parlando con un amico al telefono ieri sera, ho ricordato a questo mio amico che mancavo dall'Italia da tanto tempo e che quindi avevo dimenticato quanto fosse bella, specialmente Roma.
1: Actually, how can I forget all this magnificent architecture and all these beautiful surroundings in Rome? How can I ever forget it? But I did forget.
2: Come ho fatto a dimenticare la bellezza dell'architettura di Roma e dei dintorni di Roma? Beh, l'ho fatto, me ne sono dimenticata.
1: And the people here are so extremely, extremely, I mean, exceptionally, extremely hospitable. And I even forgot that.
2: E la gente qui è così straordinariamente, e dico straordinariamente, lo ripeto, straordinariamente disponibile, ospitale. Anche questo avevo dimenticato.
1: So it seems like the first time I come here again, the first time.
2: Quindi mi sembra come di tornare qui per la prima volta, di essere qui per la prima volta.
1: And everything is like surprising, exciting and interesting.
2: E tutto è sorprendente, eccitante, interessante.
1: Of course, enjoyable.
2: E anche divertente.
1: I mean, I'm surprised because people in this capital city are extremely busy, like in every other capital town, people are busy because life is kind of more in a hurry. But they take time to talk to you if you need something. They take time to instruct you if you need directions. They took time to take care of your needs until you satisfy.
2: La gente in questa città mi sorprende perché, pur essendo estremamente occupata come in tutte le capitali le persone sono occupatissime e vanno sempre di fretta, ma la gente qui ha tempo per fermarsi a dare delle informazioni sulla direzione di una strada, per esempio, o ad occuparsi dei bisogni di un'altra persona, o a parlare con qualcuno. Trova il tempo.
1: You're a good translator. Born in Italy, made in Italy. Yeah, made in Italy, yeah? Okay. And that's what I experienced when I first landed in Rome. Now, at this time, yes.
2: E questo è quello che ho provato stavolta quando sono atterrata qui a Roma.
1: Even on a very busy street, the cars just stop right in front of me, so that I alone, just one person, a stranger, could cross the street in leisure. Yes.
2: Ho notato anche che, pur essendo molto affollate le strade, le macchine si fermavano davanti a me. Ero una persona sola che doveva attraversare la strada, eppure si fermavano in modo che io potessi farlo con agio.
1: And that's not in hotel, it's not in the restaurant, it's not in the shop, so it's absolutely not commercial.
2: E questo non avviene in un albergo, non avviene in un ristorante, non avviene in un negozio, quindi non è assolutamente un qualcosa fatto per profitto.
1: They did that all the time.
2: Ma lo fanno però, lo fanno tutte le volte.
1: It happened to you?
2: È successo anche a voi?
1: Yeah? Ah, yes, yes.
2: Sì, vedo, sì.
1: So, that's the Italian people.
2: Questa è la gente italiana.
1: And a long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home. And treated me like the highest guest in her house for some days.
2: Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei.
1: And the whole family did the same.
2: E tutta la famiglia ha fatto lo stesso.
1: For nothing.
2: Per niente. Ci abbiamo guadagnato qualcosa.
1: For no reason.
2: Per nessuna ragione.
1: Yeah, they're just born with kindness and love.
2: Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore, insito nella loro natura.
1: So all these things happened again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I have forgotten, and it seems like the first time.
2: Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo. E per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo.

0: Voglio dire che ho conosciuto la maestra alla fine dell'anno 96 e sono iniziato a febbraio dell'anno 97. Adesso sono 2 anni un po' mai del secolo di stare praticando il metodo Guanyin. Sono andato al posto dove il gruppo in Costa Rica si fa l'educazione per un congresso degli extraterrestri. Lì ho conosciuto la gente che lavora per lei e ho sentito che parlavano della maestra e anche ho fatto domande, ho stato tantissimo curioso perché ho sempre letto dal video spiritualità. Questo lo so parlare 2 anni fa, ma prima mi piacerebbe andare un po' dietro perché io ho cominciato come da 10 anni fa. Ho iniziato a leggere libri di spiritualità. C'era un'inquietudine interna che mi domandava mai di tutto quello che questo mondo mi presenta, tutto quello che i miei genitori mi avevano dato. Sto moltissimo gratissimo, ma sempre era un'allegria per tutto questo, ma non era sufficiente. Allora io leggevo per cercare, per una sede di Dio, voglio dire così. Mi ho dedicato un po' alla Chiesa Cattolica perché c'era la cosa più vicina, Costa Rica, dalla religione ufficiale. E sono partecipato un po' anche dopo aver nascuto il desiderio da dedicarmi a Dio, ma ho visto che non mi soddisfaceva quello che io volevo, non mi pienava, non mi dava di mangiare, non ero felice, ancora non era sufficiente. Ma ho imparato un po', ho letto la Bibbia, ha funzionato. Dopo, dalla Bibbia alla Chiesa Cattolica, ho deciso da leggere, ho continuato leggendo tanto da diverse scuole di spiritualità. Ho praticato anche 2 o 3 scuole di pratica spirituale per lo sviluppo dell'anima, ma ancora non lo trovavo. Tutto questo è diventato, tutti questi anni, 10-12 anni che ho stato cercando e questo cercare di non trovare niente ha sido abbastanza frustrante perché è un tempo molto lungo e non trovavo la felicità, non trovavo niente di bere, non volevo bere di più, volevo mangiare, era un'ansietà, non so come dirlo perché è spirituale, non posso descrivere, è come la maestra dice che non si può descrivere quando si sta innamorato, è impossibile, non lo può dire in parola, è uguale. Allora io stavo cercando questo e ha continuato le libri spirituali, anche ho imparato tanto, ma ancora niente. Dopo un tempo avevo questo congresso di extraterrestre a Costa Rica, sono andato, l'ho conosciuto, all'anno 97, a gennaio, febbraio, ho cominciato a praticare, ma a questo punto stavo anche accostumbrato a essere un po' scettico di tutto quello che leggeva, perché c'erano 10 anni che stavo leggendo di tante cose che e stavo quasi convinto di che niente funzionava. Ho cominciato la pratica, mi hanno dato l'iniziazione, ho letto tanti libri di lei, comunque ho stato un po' di duda di lei anche dal gruppo, anche un po' di paura, perché sempre ho sempre sido un po' riservato. Spesso di questi 2 anni che sto con lei, ho spesso come un anno un po', diciamo, dudoso e un po' di paura. Ma lei, con il suo esempio, mi ha provato che non c'è niente di avere paura. Non mi hanno convinto di niente, ho visto e ho venuto. E allora credo che tutta quella buscata che ho fatto solo, ho trovato nel gruppo la compagnia. Sento che adesso non sto solo, sto con il gruppo da Costa Rica, ma è da tutto quando abito lì. E per me è una bellissima famiglia. Sempre che vado fuori dal paese, sempre trovo i miei fratelli, come noi diciamo, e sempre sto molto felice di vederli. Siamo tutti uguali, tutti siamo con sede da Dio, tutte volevo sviluppare nel livello mondano anche a livello spirituale. Stiamo lavorando per migliorare ogni giorno. Quello mi ha fatto felice e anche la pratica spirituale mi ha dato tutto, perché ho andato fuori dall'intellettualità del leggere e ho andato alla pratica. E la pratica dal metodo mi ha dato una conseguenza che ho cominciato a vedere il sviluppo mio della mia vita. Ho la durezza di stare nel mondo, di lavorare, quello che è duro di lavorare, e tutto il tormento mondano ha cominciato a essere meno doloroso. Sempre è duro, ma la meditazione e la pratica mi fa felice e ho trovato quello che cercavo. Posso dire che la meditazione mi ha aiutato a sviluppare la vita diaria. Ho viaggiato tanto, ho andato dietro da lei perché anche è bello stare con lei, nella presenza di lei è molto spontaneo e la meditazione dei grandi gruppi è molto beneficioso per la pratica spirituale. Adesso sto claro che l'unica cosa che posso fare è dedicarmi alla mia pratica e al mio Dio e quel mio desiderio anche alla gente, al servizio della gente. Voglio dire, per finire, che è difficile da spiegare perché non lo posso spiegare. Voglio dire unicamente che sto molto felice. La meditazione e il gruppo, la maestra, mi hanno fatto molto felice. Ho trovato quello che cercavo, come ho detto, e basta. Mi piacerebbe dire che per piacere aprire il suo cuore, la sua mente, la sua anima, non lasciare che il pensiero intervenga quando si sente le parole delle maestre. E grazie. Buonasera.
1: Thank you. Grazie. Grazie. I used to be able to speak some Italian about 15 years ago.
2: 15 anni fa riuscivo a parlare un po' di italiano.
1: Now I can only understand some.
2: Ora invece lo capisco appena.
1: Everything we don't practice, we forget.
2: Tutto quello che noi non pratichiamo, dimentichiamo.
1: Same with the quality of God.
2: Lo stesso vale per la qualità di Dio.
1: We all read in the Bible that we are the children of God.
2: Abbiamo letto nella Bibbia tutti che siamo figli di Dio.
1: And that through Lord Jesus Christ we'll be redeemed and we will become pure.
2: E che attraverso Gesù Cristo noi saremo con Lui e diventeremo puri.
1: But sometimes we forget that.
2: Ma qualche volta ce ne dimentichiamo.
1: And that's why sometimes we need to be reminded.
2: Ed ecco perché qualche volta bisogna che qualcuno ce lo ricordi.
1: That's just by the way, good evening.
2: A proposito, buonasera a tutti.
1: And I hope you enjoy your day and your life.
2: Spero che la giornata vi sia piaciuta e che anche la vostra vita vi soddisfi.
1: I enjoy very much coming back to Rome again this time.
2: Mi è molto piaciuto tornare a Roma di nuovo questa volta.
1: I spoke to one of my friends last night on the phone that it has been so long since I've been away from Italy, I've almost forgotten how beautiful it is, especially in Rome.
2: Parlando con un amico al telefono ieri sera, ho ricordato a questo mio amico che mancavo dall'Italia da tanto tempo e che quindi avevo dimenticato quanto fosse bella, specialmente Roma.
1: Actually, how can I forget all this magnificent architecture and all these beautiful surroundings in Rome? How can I ever forget it? But I did forget.
2: Come ho fatto a dimenticare la bellezza dell'architettura di Roma e dei dintorni di Roma? Beh, l'ho fatto, me ne sono dimenticata.
1: And the people here are so extremely, extremely, I mean, exceptionally, extremely hospitable. And I even forgot that.
2: La gente qui è così straordinariamente, e dico straordinariamente, lo ripeto, straordinariamente disponibile, ospitale. Anche questo avevo dimenticato.
1: So it seems like the first time I come here again, the first time.
2: Quindi mi sembra come di tornare qui per la prima volta, di essere qui per la prima volta.
1: And everything is like surprising, exciting, and interesting.
2: E tutto è sorprendente, eccitante, interessante.
1: Of course, enjoyable.
2: E anche divertente.
1: I mean, I'm surprised because people in this capital city are extremely busy. Like in every other capital town, people are busy because life is kind of more in a hurry. But they take time to talk to you if you need something. They take time to instruct you if you need directions. They took time to take care of your needs until you're satisfied.
2: La gente in questa città mi sorprende perché, pur essendo estremamente occupata come in tutte le capitali le persone sono occupatissime e vanno sempre di fretta, ma la gente qui ha tempo per fermarsi a dare delle informazioni sulla direzione di una strada, per esempio, o ad occuparsi dei bisogni di un'altra persona, o a parlare con qualcuno. Trova il tempo.
1: You're a good translator. Born in Italy, made in Italy? Yeah, made in Italy, yeah? Okay. And that's what I experienced when I first landed in Rome. Now, at this time, yes.
2: E questo è quello che ho provato stavolta quando sono atterrata qui a Roma.
1: Even on a very busy street, the cars just stop right in front of me, so that I alone, just one person, a stranger, could cross the street in leisure. Yes.
2: Ho notato anche che, pur essendo molto affollate le strade, le macchine si fermavano davanti a me. Ero una persona sola che doveva attraversare la strada, eppure si fermavano in modo che io potessi farlo con agio.
1: And that's not in hotel, it's not in the restaurant, it's not in the shop, so it's absolutely not commercial.
2: E questo non avviene in un albergo, non avviene in un ristorante, non avviene in un negozio, quindi non è assolutamente un qualcosa fatto per profitto.
1: They did that all the time.
2: Ma lo fanno però, lo fanno tutte le
1: It happened to you?
2: volte. È successo anche a voi?
1: Yeah? Ah, yes.
2: Sì, vedo sì.
1: So, that's the Italian people.
2: Questa è la gente italiana.
1: And a long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home and treated me like the highest guest in her house for some days.
2: Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei. E
1: And the whole family did the same.
2: tutta la famiglia ha fatto lo stesso.
1: For nothing.
2: Niente, non è che ci abbiamo guadagnato qualcosa. Per
1: For no reason.
2: nessuna ragione.
1: Yeah, they're just born with kindness and love.
2: Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore, insito nella loro natura.
1: So all these things happened again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I have forgotten, and it seems like the first time.
2: Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo. E per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo.

sentito che parlavano della maestra e anche ho fatto domande, ho stato tantissimo curioso perché ho sempre letto tanto della spiritualità. Questo posso parlare 2 anni fa, ma prima mi piacerebbe andare un po' dietro perché io ho cominciato come da 10 anni fa, ho iniziato a leggere da libri di spiritualità. C'era una inquietudine interna che mi domandava mai di tutto quello che questo mondo mi presenta, tutto quello che i miei genitori mi avevano dato, sto moltissimo agradecido, ma sempre era un'allegria per tutto questo, ma non era sufficiente. Allora io leggevo per cercare, per una sede di Dio, voglio dire così. Ho cominciato, mi ho dedicato un po' alla Chiesa Cattolica perché c'era la cosa più vicina, cosa ricca dalla religione ufficiale. E sono partecipato un po', anche dopo aver nascuto il desiderio di dedicarmi a Dio, ma ho visto che non mi soddisfaceva quello che io volevo, non mi pienava, non mi dava di mangiare, non ero felice, ancora non era sufficiente, ma ho imparato un po', ho letto la Bibbia, ha funzionato. Dopo, dalla Bibbia, alla Chiesa Cattolica, ho deciso da leggere, ho continuato leggendo tanto da diverse scuole di spiritualità. Ho praticato anche 2 o 3 scuole di pratica spirituale per lo sviluppo dell'anima, ma ancora non lo trovavo. Tutto questo è diventato, tutti questi anni, 10-12 anni che ho stato cercando e questo cercare di non trovare niente ha sito abbastanza frustrante perché è un tempo molto lungo e non trovavo la felicità, non trovavo niente da bere, non volevo bere di più, volevo mangiare, era un'ansietà, non so come dirlo perché è spirituale, non posso descrivere, è come la maestra dice che non si può descrivere quando si sta innamorato, è impossibile, non lo può dire in parola. È uguale. Allora io stavo cercando questo e ha continuato le libri spirituali, anche ho imparato tanto, ma ancora niente. Dopo un tempo avevo questo congresso di extraterrestre a Costa Rica, sono andato, ho conosciuto, all'anno 97, a gennaio, febbraio, ho cominciato a praticare. Ma a questo punto stavo anche accostumbrato a essere un po' scettico di tutto quello che leggeva perché c'erano 10 anni che stavo leggendo di tante cose che stavo quasi convinto di che niente funzionava. Ho cominciato la pratica, mi hanno dato l'iniziazione, ho letto tanti libri di lei, comunque ho stato un po' di duda di lei e anche dal gruppo. Anche un po' di paura perché sempre ho sido un po' riservato. Spesso di questi 2 anni che sto con lei, ho spesso come un anno un po', diciamo, dudoso e un po' di paura. Ma lei, con il suo esempio, mi hanno provato che non c'è niente di avere paura. Non mi hanno convinto di niente, ho visto e ho venuto e allora credo che tutta quella busca che ho fatto solo, ho trovato nel gruppo la compagnia. Sento che adesso non sto solo, sto con il gruppo da Costa Rica, ma è da tutto quando abito lì. E per me è una bellissima famiglia. Sempre che vado fuori dal paese, sempre trovo le mie fratelli, come noi diciamo. E sempre sto molto felice di vederli e siamo tutte uguali, tutti siamo con sede da Dio, tutte vogliamo sviluppare nel livello mondano anche a livello spirituale, stiamo lavorando per migliorare ogni giorno. Quello mi ha fatto felice e anche la pratica spirituale mi ha dato tutto perché ho andato fuori dall'intellettualità di leggere e ho andato alla pratica e la pratica dal metodo mi ha dato una conseguenza che ho cominciato a vedere il sviluppo mio nella mia vita.

la durezza di stare nel mondo, di lavorare, quello che è duro di lavorare, e tutto il tormento mondano ha cominciato a essere meno doloroso, sempre duro, ma la meditazione e la pratica mi fa felice e ho trovato quello che cercavo. Posso dire che la meditazione mi ha aiutato a sviluppare una vita diaria. Ho viaggiato tanto, ho andato dietro di lei perché anche è bello stare con lei, la presenza di lei è molto spontaneo e la meditazione dei grandi gruppi è molto beneficioso per la pratica spirituale. Adesso so e sto claro che l'unica cosa che posso fare è dedicarmi alla mia pratica e al mio Dio e quel mio desiderio anche alla gente, al servizio della gente. Voglio dire per finire che è difficile da spiegare perché non lo posso spiegare, voglio dire unicamente che sto molto felice. La meditazione e il gruppo, la maestra, mi hanno fatto molto felice. Ho trovato quello che cercavo, come ho detto, e basta. Mi piacerebbe dire che per piacere aprire il suo cuore, la sua mente, la sua anima, non lasciare che il pensiero intervenga quando si sente le parole delle maestre. Grazie, buonasera.

0: Thank you. Grazie. Grazie. I used to be able to speak some Italian about 15 years ago.
1: 20-15 anni fa riuscivo a parlare un po' di italiano.
0: Now I can only understand some.
1: Ora invece lo capisco appena.
0: Everything we don't practice, we forget.
1: Tutto quello che noi non pratichiamo, dimentichiamo.
0: Same with the quality of God.
1: Lo stesso vale per la qualità di Dio.
0: We all read in the Bible that we are the children of God.
1: Abbiamo letto nella Bibbia tutti che siamo figli di Dio.
0: And that through Lord Jesus Christ we'll be redeemed and we will become pure.
1: E che attraverso Gesù Cristo noi saremo con Lui e diventeremo puri.
0: But sometimes we forget that.
1: Ma qualche volta ce ne dimentichiamo.
0: And that's why sometimes we need to be reminded.
1: Ed ecco perché qualche volta bisogna che qualcuno ce lo ricordi.
0: That's just by the way. Good evening.
1: A proposito, buonasera a tutti.
0: And I hope you enjoy your day and your life.
1: Spero che la giornata vi sia piaciuta e che anche la vostra vita vi soddisfi.
0: I enjoy very much coming back to Rome again this time.
1: Mi è molto piaciuto tornare a Roma di nuovo questa volta.
0: I spoke to one of my friends last night on the phone that it has been so long since I've been away from Italy, I've almost forgotten how beautiful it is, especially in Rome.
1: Parlando con un amico al telefono ieri sera, ho ricordato a questo mio amico che mancavo dall'Italia da tanto tempo e che quindi avevo dimenticato quanto fosse bella, specialmente Roma.
0: Actually, how can I forget all this magnificent architecture and all these beautiful surroundings in Rome? How can I ever forget it? But I did forget.
1: Come ho fatto a dimenticare la bellezza dell'architettura di Roma e dei dintorni di Roma? Beh, l'ho fatto, me ne sono dimenticata.
0: And the people here are so extremely, extremely, I mean, exceptionally, extremely hospitable. And I even forgot that.
1: La gente qui è così straordinariamente, e dico straordinariamente, lo ripeto, straordinariamente disponibile, ospitale. Anche questo avevo dimenticato.
0: So it seems like the first time I come here again, the first time.
1: Quindi mi sembra come di tornare qui per la prima volta, di essere qui per la prima volta.
0: And everything is like surprising, exciting and interesting.
1: E tutto è sorprendente, eccitante, interessante.
0: Of course, enjoyable.
1: E anche divertente.
0: I mean, I'm surprised because people in this capital city are extremely busy, like in every other capital town, people are busy because life is kind of more in a hurry. But they take time to talk to you if you need something. They take time to instruct you if you need directions. They took time to take care of your needs until you satisfy.
1: La gente in questa città mi sorprende perché pur essendo estremamente occupata come in tutte le capitali le persone sono occupatissime e vanno sempre di fretta, ma la gente qui ha tempo per fermarsi a dare delle informazioni sulla direzione di una strada, per esempio, o ad occuparsi dei bisogni di un'altra persona o a parlare con qualcuno. Trova il tempo.
0: You're a good translator. Born in Italy, made in Italy. Yeah, made in Italy, yeah. Okay. And that's what I experienced when I first landed in Rome. Now, at this time, yes.
1: E questo è quello che ho provato stavolta quando sono atterrata qui a Roma.
0: Even on a very busy street, the cars just stop right in front of me so that I alone, just one person, a stranger, could cross the street in leisure. Yes.
1: Ho notato anche che pur essendo molto affollate le strade, le macchine si fermavano davanti a me, ero una persona sola che doveva attraversare la strada, eppure si fermavano in modo che io potessi farlo con agio.
0: And that's not in hotel, it's not in the restaurant, it's not in the shop, so it's absolutely not commercial.
1: E questo non avviene in un albergo, non avviene in un ristorante, non avviene in un negozio, quindi non è assolutamente un qualcosa fatto per profitto.
0: They did that all the time.
1: Ma lo fanno però, lo fanno tutte le
0: It happened to you?
1: volte. È successo anche a voi?
0: Yeah? Ah, yes.
1: Sì, vedo che sì.
0: So, that's the Italian people.
1: Questa è la gente italiana.
0: And a long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home and treated me like the highest guest in her house for some days.
1: Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei. E
0: And the whole family did the same.
1: tutta la famiglia ha fatto lo stesso.
0: For nothing.
1: Per niente, non è che ci abbiano guadagnato qualcosa. Per
0: For no reason.
1: nessuna ragione.
0: Yeah, they're just born with kindness and love.
1: Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore, insito nella loro natura.
0: So all these things happened again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I have forgotten, and it seems like the first time.
1: Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo. E per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo.

0: And long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home and treated me like the highest guest in her house for some days.
1: Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei.
0: And the whole family did the same.
1: E tutta la famiglia ha fatto lo stesso.
0: For nothing.
1: Per niente, non è che ci abbiano guadagnato qualcosa.
0: For no reason.
1: Per nessuna ragione.
0: Yeah, they're just born with kindness and love.
1: Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore, insito nella loro natura.
0: So all these things happen again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I have forgotten, and it seems like the first time.
1: Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia, e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo. E per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo.
0: Similar to all of us, when we are introduced to heaven again for the first time, we will also think it's the first time.
1: E la stessa cosa succede a tutti noi quando ci presentano di nuovo il paradiso. Pensiamo che questo accada in quel momento per la prima volta.
0: I think Jesus Christ has left a great impression on this land.
1: Ritengo che Gesù Cristo abbia lasciato una grande impronta su questa terra.
0: Although the Lord has left us almost 2,000 years ago.
1: Anche se il Signore ci ha lasciato quasi 2000 anni fa.
0: So every good thing, even though it is old, even though it is out of date, it is always useful.
1: Tutte le cose buone, anche se sono vecchie, anche se non sono più di moda, sono sempre utili.
0: And every time we act kindly to people, we have created a great heaven between us and that person and also in the surroundings.
1: Tutte le volte che agiamo gentilmente nei confronti di qualcuno, creiamo una sorta di paradiso tra noi e questa persona e tra noi e le persone che ci circondano.
0: Jesus has not conquered the world by atom bomb, by radioactive missile. But he has conquered with love.
1: Gesù Cristo non ha conquistato il mondo con una bomba atomica o con qualche emissione radioattiva, lo ha fatto con amore.
0: And that's what, unfortunately, some of us have not learned very well.
1: E questo è qualcosa che noi, sfortunatamente, qualcuno di noi non ha imparato molto bene.
0: If everyone in the world acted like the Italian people, then we would have less war, more peace, and more prosperity for every nation.
1: Se tutto il resto del mondo si comportasse come si comportano gli italiani, avremo sicuramente meno guerre, meno sofferenze e più prosperità in tutte le nazioni.
0: Since the Lord Jesus had left us, some of us have forgotten how to walk in the way of God, how to act in the quality of God, how to even remember that we are part of God.
1: Da quando Gesù Cristo ci ha lasciato, alcuni di noi hanno dimenticato come camminare sulle sue orme, come camminare nella qualità di Dio, come agire in conformità ai suoi insegnamenti.
0: I'm very happy that the Italian people remember God very well.
1: E sono felice che gli italiani ricordino Dio molto bene.
0: It is a joy for me to be here to witness the marvelous, the wonderful effect of the teachings of Lord Jesus upon humankind.
1: E per me è molto, io sono molto felice di essere qui testimone meraviglioso e citato della gentilezza di Dio sul genere umano.
0: Can we see how great an influence one person can have upon the whole race of the planet, or at least in some parts of this planet, especially in Italy?
1: E così vediamo quanto grande possa essere l'influenza che una sola singola persona può avere sul resto dell'umanità, almeno in parti di questo paese, specialmente in Italia.
0: So one example is always better than 1,000 books of theory.
1: Quindi un esempio è sempre meglio di migliaia di libri di teoria.
0: Only love can have such a great long-lasting effect.
1: Solo l'amore può avere questo grande effetto di così lunga durata.
0: For the Italian people, I can only praise and have my deep respect and joy to know you.
1: E per gli italiani io posso solo apprezzarli e avere tanta felicità e tanta gioia di conoscerli.
0: The Lord has blessed you so much, and it even manifests in your culture, in your architecture, in your artistic treasure that is imprinted upon your landmarks, since in the Lord Jesus has graced your land with his teaching.
1: Il Signore vi ha molto benedetto e i frutti di questa benedizione sono rispecchiati nella vostra architettura, nella vostra cultura, nel segno indelebile che hanno lasciato sulla vostra terra e quindi questa è una grande benedizione, quando gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo sono passati su questa terra.
0: Even in modern times, so many artists also have emerged from your land and conquered the world with their love of beauty, and you know very well, so many famous artists are Italian.
1: Molti artisti sono venuti fuori dalla vostra terra, anche nei tempi moderni, hanno conquistato il mondo con l'amore per la bellezza. Voi lo sapete che molti artisti sono italiani.
0: So people in the world should learn from this example that we should conquer someone else's heart by goodness, by love, by beauty, by virtue, and not by weapons.
1: Quindi il resto del mondo dovrebbe imparare che per conquistare il cuore di qualcuno bisogna farlo con la bontà, con l'amore, con la virtù, con la gentilezza e non con le armi.
0: You know that your artists have conquered the world with their talents, with beautiful fashion, with jewelry, with fine raiments, and with so many beautiful paintings, sculptures, and so on. And with Picasso, is he Italian, by the way? No, he's not? The name sounds like. I would like him to be. Okay, Michelangelo, all right. He's even bigger. For example, and all the world has to come here. All the world has to come here to admire these masterpieces right in the heart of your land.
1: Gli artisti italiani hanno conquistato il mondo con il loro talento e sono predominanti nel mondo della moda, della costruzione, della fattura dei gioielli, sculture, dipinti, sono dappertutto. E Picasso non è italiano, anche se il nome lo lasciava intendere, però Michelangelo lo è e tutto il mondo deve venire qui ad ammirare i capolavori che gli artisti italiani hanno creato.
0: Everything with O, with I, I thought is Italian.
1: Tutto quello che finisce con la O o con la I penso che sia italiano.
0: Bettuccini, Michelangelo.
1: Michelangelo e altri.
0: How about Lamborghini?
1: Lamborghini, per esempio.
0: Huh?
1: Che vi dite?
0: How is that?
1: Lamborghini.
0: Is that Italian?
1: È italiano?
0: Uh-huh. You know how much it costs?
1: Sapete quanto costa?
0: 300,000 something US dollars.
1: Alle volte anche 3,000 dollari americani.
0: Yeah. One of the most expensive. And the Ferrari, yeah.
1: Uno dei più costosi, anche la Ferrari.
0: Most famous, most expensive.
1: Più famosi e più costosi.
0: Even cars are made in Italy.
1: Anche le macchine fatte in Italia.
0: So, that's how much blessing you have.
1: Quindi guardate quante benedizioni avete.
0: I can go on and on, but I'm not trying to advertise for your economy, so stop here.
1: Potrei continuare ancora per molto, ma non voglio fare uno sponsor della vostra economia, per cui non voglio pubblicizzare la vostra economia.
0: So it just shows, I just want to say that when we have so much faith in God, all of our dormant talents, all of the wealth of heaven even manifests into actuality.
1: Quello che voglio dire è che quando abbiamo così grande fede in Dio, i talenti, le qualità si manifestano nella vita reale.
0: And you're blessed with the kingdom of Vatican right here also.
1: E un'altra vostra benedizione è il Vaticano qui anche.
0: And you're blessed with the presence of many benevolent, gracious popes in your land.
1: E siete stati benedetti dalla presenza di molti papi benevolenti della vostra terra.
0: And you're also now blessed with the most popular Papa, one of the most popular, most beloved, holy persons.
1: E adesso il Papa attuale è un'altra delle vostre benedizioni, è una delle persone più famose e più amate al mondo.
0: So you should be very happy.
1: Quindi dovreste essere molto felici.
0: And you should thank God every day.
1: E dovreste ringraziare Dio ogni giorno.
0: I'm very blessed also to be here even just for a few days.
1: Anche per me è una benedizione essere qui, sebbene solo per pochi giorni.
0: So for some of you, in case if you are not still very happy, if you still think that you really want to know God deeper, you really want to can even talk to God directly or touch God or hug God or even listen to God, then I can offer this additional bonus while I am here for a short time.
1: Se alcuni di voi ancora non sono così felici e vogliono conoscere Dio più profondamente, vogliono, diciamo, toccarlo, parlargli, abbracciarlo, ascoltarlo, io posso fornirvi queste informazioni addizionali, questo premio addizionale mentre sono qui tra voi.
0: Excuse me, this is the smog from Europe.
1: Questo è lo smog europeo.
0: Yes, one of the less fortunate things.
1: Una delle cose meno fortunate di questo paese.
0: Still pervading this continent.
1: Che questo continente ha.
0: I was wondering yesterday, I talked to my friend and I was wondering how such a friendly, pure grace of people has fallen into this habit.
1: E ieri parlavo con un amico e gli chiedevo come si potesse arrivare, per esempio, a fumare, come si prendesse il vizio.
0: I told them I think they are too pure, you know. Everybody just sells them anything and they just buy anything and just try it.
1: Questo forse perché la gente è troppo pura e quindi compra tutto quello che gli si vende e lo prova.
0: But it's one of the things that sometimes blur our vision.
1: Ma è una delle cose che alle volte confondono la nostra visione.
0: Because it causes some disturbance in the brain.
1: Perché causa un disturbo nella mente.
0: Only a few days, you know, in smoking hotel, smoking airplane, smoking airport, smoking taxi, and I became like this. You know, I even bleed, my nose bleeds, and my ear cannot hear, my head swollen. How pitiful for people who smoke every day like that. I feel really sorry.
1: Solo pochi giorni in un albergo dove si fuma, in un treno dove si fuma, in un albergo dove si, in un aeroporto dove si fuma o in un taxi dove si fuma. Ecco, guardate cosa mi è successo. Io non sento più bene, non respiro più bene, anche la testa mi fa male. È un peccato che la gente riesca a fumare così durante il giorno.
0: So some of us even though we love God, we want to know God, we don't know how to find God directly. And in the hunger for spiritual knowledge, for divine love, we grab anything that makes us feel a little satisfied, a little intoxicated, a little blissful for a while, because these are the substitute that we could get at hand.
1: Siccome vogliamo conoscere Dio, vogliamo parlare con Dio, allora ci capita di afferrare tutto quello che ci viene posto a portata di mano, perché questi sono sostituti facili da trovare e quindi ci possono soddisfare la fame che abbiamo della sete spirituale, della conoscenza spirituale, anche se per un solo momento.
0: But like alcohol or drugs or cigarettes, they are actually poison, and they just make us even less close to God.
1: Ma come l'alcol, le sigarette, sono soltanto veleni queste cose e ci fanno allontanare ancora di più da Dio.
0: And that's why in the spiritual practice we advise people to refrain from these harmful things.
1: Ed ecco perché nella pratica spirituale noi abbiamo consigliato alla gente di astenersi da queste cose.